farai ballar, chi la follia farai ballar, chi la demanda farai ballar, e dal canto dall'altro canto, con questo e quello amoreggiar, alla malista, come al mattina tu la regina deve mentar, alla malista tu la regina deve mentar, se tu mi piazza qualche ragazza, te per quella cercamela. Alla malista, domani mattina, tu una regina che...